Matangda muk tabirasi oiram le mahak tumak film asidagi. Kongrai latpam Dinesh Sharma gi khonjelda. Sachindra TH na sairingba gidamadi tomba thangjamna sairangbei sei kudol tamjiri taminasi.